0: Hakiwa ho tui hono e.
1: Ka pai Ariana, tino pai tō ai atama, darling.
0: Ai.
1: Kōrero mai.
0: Welcome back to FM.